0: Diamond FM.
1: Ikoni Radio ti o je tire.
2: Diamond 88.7 FM. Oh, bon tarigi niwa.